0: Mariano Escobedo, tra via Luis Encinas e Abelardo Rodriguez, codice di avviamento postale 83.000, nel centro di Hermosillo, capitale dello stato di Sonora. Al nord-ovest della Repubblica Messicana, attraverso della XHUSH 107.5, la sua stazione pilota e i suoi tre ripetitori, Caborca XHCAB 94.5, Santa Anna XHNTA 89.1 e Navojoa XHNVS 93.7. Tutte frequenza modulata, in internet www.radio.usom.mx. Telefono prefisso internazionale per il Messico 52, prefisso nazionale 662, localmente 2 59 22 80, posta elettronica universidad@radio.usom.mx. Radio Università, una voce per tutte le voci.
1: Radio Universidad 89.1 en Santa Ana.
2: You must be a special lady.
3: Who are you singing first?
4: No, Harry, I'm singing second, man.
2: And a very exciting girl.
4: I'll bring that bass out, man.
5: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
2: You gotta be a special lady.

0: festa della ghelaghezza.
1: Un duco sera sabi, shinabe, niño illa, kibillo, undu, kundu, nyude.
2: Cabena milla chana, angajeru, si chani, hechutal, kafakuna, angajeru, hechutal.